0: Ngazombudzo zompantu siri uneni nani mapi?
1: Matumira 19.
0: Yaro.
1: Sei pegotora shukuru raimberi timuronga utendera mudi takara dia kavango yana kona kutipako yoko kayo karakati tutatredwa ne mavi ombudi kwa mahoro slito.

0: Ma devi, so come non fa? Hello?
1: Allora,
0: Tu hai tempo ora? Ma
1: parlo. Ya, allora sì. Marungu pita kudonga rinena. Kuna kutapa tu ma yuvi tu